0: Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what your bad romance.
1: Este verano, vive lo tuyo, vive tu radio.